resakani e ke re hapere di patlabi ya ka mmoge bo satadi e le di tago di papami ai sio chai vanidi e ke titina sio chai vanidi ai tina sio chai vanidi ai tina sio chai vanini e ke re kholla phala phala.